Tromagan tre manden ke le man salili. In dongli ye tromagan sil le man. Bunyani jigya men yal kan. Al yal jantola. Beni fasiali. Ali sona jabate jere tromagan sile. Dobrete fasiakoli.